yɛlɛ tuo gilige tuo yɛlɛ yɛlɛ kure o san da ɛɛra ade o bange tuo to fie la yɛlɛ ba sɛba to puro kampee se to bendike mala

0: i Yiwaza.
1: Quello che cantava non si metteva in testa, si metteva in viaia. E quando tutti i gaettelli che arrivavano e i carriole che arrivano, si contavano bene, che si contava fino a 22.